0: Kazinake.
1: David Rutalo Silivi, akanyo mchari wangi Silivi ono.
0: Ego tata. Aha. Hello.
2: Hello.
0: Why to?
2: Ono mkoko kwa higo.
0: Ego.
2: Ego na kwa higo na mbadi.
0: Uwe bale kubao.
2: Ego.
0: Hmm.
2: Kwa na nyengu anduza watu wangi weekend.
0: Ego.
2: Okay.